0: È l'unico che tiene 5 a tavola è Luis Vázquez.
1: E che passò tu? Ma non ho chiesto partecipare oggi.
0: Che passò, loco? Abbandonò la classe. Non ha partecipato una. Come dice?